L'imprenditore originale che vi stabilire condizioni di regione per rispettare.